da calore più che mai, e per restare nella donna che lui sogna, tutto l'amore che si nasconde in lei, la mia canzone nascerà del tuo sorriso.